0: Jetzt der nächste Hit auf Radio Summer Night.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.